Nati voie mi tra caso di maro, non vado più a suta un hazur kai, ai lai e san janani sanet bhai, li voci se a già kiripa kulai,